0: Quando arrivano i miei.
1: Quando arrivano?
0: C'è anche ok, tenete.
1: Come?